0: coltivi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce.
1: Luisa Delfino, te escucho en Radio Rivadavia AM 630.